capirti, cavalcare le onde. La salida, il tuo angolo nascosto. Ti piace, lo so che ti piace. Malato del mentre, dipendente dallo sperma, che piove i tuoi fluidi. Uragani, inondazioni. Ti piace, lo so che ti piace. Pornocrazia.

abrirte, cabalcar el leonde, la salida, il tuo angolo nascosto. Ti piace, lo so che ti piace, malato del lettere, dipendente dallo sperma, che piove nei tuoi fluidi, uragani, inondazioni. Ti piace, lo so che ti piace, pornocrazia.